0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 4 e 59 minuti.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. In the music.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 5 e 58 minuti.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. La tua radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7.

Eccoci, buon giovedì mattina, giovedì 24 di settembre, 267° giorno dell'anno, mancano 98 giorni alla fine del 2026.

I principali avvenimenti legati a questa data, 24 di settembre. Nel 1908 viene realizzata la prima Ford modello T. Nel 1943 nasce lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Nel 1949 nasce il regista spagnolo Pedro Almodóvar. 24 settembre del 1852 viene presentato al pubblico il primo dirigibile, mentre nel 1958 avviene il debutto della 18enne cantante Mina, scoperta a Cremona da Natalino Otto. 1906, il presidente Roosevelt dichiara monumento nazionale la nota montagna del Wyoming Devil's Tower.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
3: VRN Radio.

La curiosità legata a questa data ci porta al 24 settembre del 1948, quando un giovane operaio di un'officina meccanica, si chiamava Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo dà vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Marco Tardelli, ex giocatore ed allenatore di calcio, nato nel 1954. Buon compleanno anche a Dorina Vaccaroni, ex schermitrice nella specialità Fioretto, nata a Venezia nel 1963.

24 di settembre, oggi è la giornata mondiale del mare. È una ricorrenza mobile, cade infatti l'ultimo giovedì di settembre, quindi per quest'anno è proprio oggi. Siamo arrivati ai saluti, buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 7:58.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì 24 settembre. C'è il compleanno di qualcuno il 24 settembre, Alo?
1: Qualcuno famoso, non lo so.
0: Boh, ciao intanto.
1: Ciao, tra qualche giorno fa, sì, 100 anni, fa 60 anni Jovanotti.
0: 60 anni Jovanotti?
1: Pensa, Jovanotti no. Fa 60 anni.
0: Jovanotti.
1: Mi pare il 27 settembre.
0: E Vecchioni quanti anni ha?
1: Che è il padre di Jovanotti.
0: Direi che possiamo chiudere.
1: No, su questa vogliamo...
0: Abbiamo iniziato malissimo.
1: Chiudiamo subito la puntata, come
0: sì.
1: L'altro giorno.
0: No,
1: che
0: dai,
1: martedì.
0: Tra poco c'è frase sì, contesto no.
1: E la frase di oggi
0: completamente
1: è
0: completamente stonati.
1: Ma io poi non mi sento, quindi. Ma dai, non fa così freddo. Questa è la frase che potrebbe essere anche una frase normale, però in questo caso autunnale,
0: certo,
1: diventa una frase
0: certo,
1: no.
0: Certo, poi andiamo al fantacinema come ogni giovedì.
1: Sì, andiamo al cinema, prendete i popcorn, prendete il... Hai visto che adesso vanno di moda i porta popcorn?
0: I porta popcorn.
1: Tipici del film, che ne so, esce il film di Spider-Man.
0: Ah, sì, sì,
1: che costano 960 euro, però sono molto carini.
0: E poi dentro non ci va niente.
1: Esatto, e il fantacinema, il fantafilm di oggi si chiama L'autunno che non doveva arrivare.
0: Quindi noi le metteremo questi popcorn in una foglia gigante.
1: Bello!
0: Mi piace?
1: Sì.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una cosa che tu lo sai, mi fa sempre molto ridere.
1: Ah, vai.
0: Non fa così ridere, io vi avviso. Ma non potrei rispondere delle mie capacità proprio corporee, cioè a volte faccio anche mi faccio la pipì addosso quando
1: confermo si creano pozze di pipì
0: prezzi
1: quando...
0: dei cartellini scritti male.
1: Sì,
0: non vedo l'ora.

0: E frase sì, contesto no. Oh, oh, oh. Ce l'abbiamo
1: ora
0: quasi
1: meglio.
0: Fatta.
1: È sì, molto sì, meglio. Rispetto a prima, anche se l'avessimo comunque stonata, sarebbe stata meglio.
0: Allora,
1: di
0: qual è la frase del giorno e qual è il contesto in cui non va detta?
1: Allora, la frase del giorno è: ma dai, non fa così freddo. Una frase che in autunno viene detta con leggerezza, con coraggio, con incoscienza, ma nel contesto sbagliato diventa un tentativo di negare la realtà. Appunto, ma dai, non fa così freddo. Presa normalmente, potrebbe essere anche una frase carina.
0: Sì,
1: per stimolare l'altro. Esatto, un incoraggiamento. Però qual è il problema? È che questa frase a volte viene pronunciata da qualcuno che non percepisce la temperatura, vive in una negazione meteorologica, ha un rapporto complicato con le mezze stagioni, oppure indossa ancora la maglietta a maniche corte per principio. E soprattutto ti giudica perché hai la felpa. La felpa è stata un po'. Sarà. No,
0: il fil rouge
1: di questa settimana, come dicono quelli bravi. Allora, vediamo un po' scene tipiche di questi contesti in cui la frase è no. Brezza traditrice, tu esci di casa, c'è quel vento autunnale che ti colpisce alle caviglie come un ninja e loro ti dicono: ma dai, non fa così freddo. E tu: sto perdendo sensibilità alle ginocchia.
0: Però posso dire che tutti coloro che si lamentano del freddo, io per prima, perché sono freddolosa, sono gli stessi che d'estate non si respira.
1: Perché comunque si deve sempre lamentare del clima. Oppure tu hai la giacca, loro no, loro ti guardano come se fossi un debole, poi dopo 10 minuti iniziano a strofinarsi le braccia come un piccione infreddolito,
0: però non te lo ammetteranno,
1: non
0: mai.
1: Te lo diranno mai. Poi alle 18:45 cala il sole, la temperatura scende di 12 gradi in 4 secondi, questo è verissimo, e loro: ma dai, non fa così freddo, e tremano come un modem del 2003. Sai, quelli che
0: forse
1: tremavano?
0: Sì, forse lo utilizzano per autoconvincersi loro.
1: Probabile che sia una sorta di profezia che si autoavvera o che si autoriscalda, ma non succede. Il colpo di scena qual è? Che la persona che dice non fa così freddo è la stessa che a giugno diceva non fa così caldo, a luglio diceva non è così umido, ad agosto diceva non è così affollato, a settembre dice non è così freddo. È coerente solo nella negazione.
0: A prescindere.
1: Tu vuoi coprirti, loro vogliono dimostrare che sono forti. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono vincere una battaglia immaginaria contro l'autunno. E alla fine però mettono la felpa di nascosto quando non li vedi, quando stanno da soli felpa rosa.
0: Rigorosamente.
1: E quindi, certo, ovvio, tipo quella che ho io, ma un pochino più pastello. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno dice non fa così freddo, sta già pensando di comprarsi una sciarpa.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: E frase sì, contesto no. La frase di oggi è dai, non fa così
1: ma
0: freddo.
1: Ma dai, non fa così freddo.
0: E spesso lo dice chi ha freddo più
1: certo,
0: di te.
1: Certo, ovvio.
0: Però, come dicevo nel fuori onda, convinta di essere in onda.
1: Sì, sì. Tanto Ale, avreste dovuto vedere questa scena. Lei ha cominciato a parlarmi come se... Perché l'ho capito che non aveva... Io ho capito che non aveva capito di essere fuori onda perché mi parlava proprio bene.
0: Sì,
1: troppo bene.
0: Perché invece fuori onda te parlo proprio una schifezza. Comunque dicevo, abbiamo selezionato tra i fortunelli del giorno per leggere i vostri messaggi Silvia e Davide.
1: E
0: vediamo
1: Davide
0: un po' come la pensano.
1: Allora Silvia, ciao Silvia, scrive: il mio ragazzo ha detto ma dai, non fa così freddo.
0: Ma dai.
1: Dai. Dopo 5 minuti aveva le mani in tasca, le spalle alzate e la postura da pinguino in crisi. Io ho fatto finta di non vederlo. Ora Silvia, per curiosità, adesso te lo chiedo,
0: com'è il pinguino in crisi?
1: Ci manderesti una foto magari del tuo fidanzato quando fa il pinguino in crisi? Perché io il pinguino in crisi non lo so, le mani in tasca.
0: Davide?
1: Davide scrive, ciao Davide.
0: Ciao.
1: Ho detto non fa così freddo per fare il forte. No, abbiamo detto che è una cosa, no, di autoconvinzione che non faccia freddo. Poi ho comprato una sciarpa, una felpa e una tisana alla vaniglia. L'autunno mi ha smascherato in mezza giornata.
0: La tisana alla vaniglia mi manca, devo dire.
1: Sì, io non so se intendeva tisana o tè, perché io ad esempio sono un grande bevitore di tè alla vaniglia.
0: Grande bevitore.
1: Ne bevo. Ma stai scherzando?
0: È buono.
1: Ma stai scherzando? Sotto il ponte.
0: Lo voglio assaggiare.
1: Allora, il tè alla vaniglia è molto buono e io che bevo tè senza zucchero.
0: Me lo porti?
1: Domani ti porto una confezione.
0: Addirittura
1: te la regalo,
0: una bustina,
1: sì. No, no, ti porto la confezione, così se ti piace.
0: Fortunella.
1: Ma sai perché? Perché se non ti piace, me lo riporti indietro, okay. Sicuramente, te lo tieni. Se ti piace, hai modo di berne un secondo, un terzo?
0: Ma guarda, io ti ringrazio veramente.
1: Prego.
0: Per la tua gentilezza nei miei confronti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
17: Comedy Radio Show.

0: giovedì, beh, è giunto il momento di andare al cinema. Qui al Comedy Radio Show si va al Fanta Cinema. Qual è il titolo del Fanta Trailer di oggi, Carlo?
1: Allora, intanto il Fanta Trailer riguarda un thriller meteorologico con elementi di dramma emotivo. Pensa, tiè. E il titolo è L'autunno che non doveva arrivare.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Andiamo al fantacinema. Abbiamo detto che mettiamo i nostri popcorn in una foglia gigante perché il tema, indovinate un po', è l'autunno.
1: L'autunno, infatti, il titolo del fantafilm è L'autunno che non doveva arrivare. È un film che racconta l'autunno come nessuno l'ha mai visto, quindi non come una stagione, ma come un'entità che arriva quando vuole, senza chiedere il permesso. E andiamo alla trama. Il protagonista è Ettore, un uomo che ama l'estate con tutto se stesso. Infatti ha ancora il costume nel cassetto, la crema solare in borsa, la sdraio in macchina e la speranza negli occhi. Ma un giorno, mentre esce di casa, trova una foglia marrone davanti alla porta. Una sola, immobile, minacciosa. E da lì inizia il suo incubo.
0: Beh, in effetti, è l'inizio della fine, la foglia marrone sua. Comunque io anche c'ho ancora l'ombrellone in macchina. Adesso che ci penso lo devo togliere, andiamo avanti.
1: Perché anche tu sei un po' come Ettore. Allora
0: no,
1: vediamo se...
0: mi sono scordata di toglierlo dal bagagliaio.
1: Vediamo però se questo potrebbe essere l'incipit dello stesso conflitto che ha avuto il nostro Ettore nel film. L'autunno non arriva gradualmente, arriva in massa. Foglie ovunque. Vento che colpisce solo le caviglie, luce che cala alle 18:42 precise, malinconia che scatta come una notifica, felpe a ridaglie che compaiono misteriosamente sugli appendi abiti.
0: Te lo dici da solo, eh?
1: Certo, ovvio. Ettore tenta di resistere, ma l'autunno lo segue ovunque. Allora Ettore, il nostro protagonista, entra in un bar, chiede un caffè, il barista lo guarda e dice: sicuro? Perché oggi abbiamo la tisana alla cannella. Ettore capisce che l'autunno ha già corrotto il sistema. Il personaggio chiave qual è? Una foglia. Una singola foglia che parla e dice frasi come: accetta il cambiamento, la felpa ti dona, è inutile lottare. Ettore tenta di ignorarla, lei lo segue.
0: Scusa, come parla la foglia?
1: Accetta il cambiamento.
0: Ma invece com'è che...
1: La felpa ti dona.
0: Scusa, il barista com'è che ha detto c'è la tisana alla cannella?
1: Abbiamo la tisana alla cannella. Un po' provocatorio, no?
0: Andiamo avanti.
1: Ettore tenta di ignorare questa foglia. Ma lei lo segue, in casa, in macchina, in bagno, ovunque. E allora Ettore scopre che l'autunno non è una stagione, è un'entità cosmica creata per ricordare agli umani che l'estate non può durare per sempre. La foglia numero 47 li rivela: noi non portiamo freddo, portiamo consapevolezza.
0: Ma perché numero 47?
1: Non lo so, volevo un numero a caso. È perché è un numero primo. Ettore sviene. Dopo questo. Il finale qual è? Ettore accetta l'autunno, indossa la felpa, compra una zucca decorativa, beve una tisana e dice: va bene, ma a giugno voglio il rimborso. La foglia numero 47 si posta sulla sua spalla e sussurra: ci vediamo alle 17. E allora ricordate, amiche, anzi amici e soprattutto amiche cinefile e cinofile del comedy, l'autunno non arriva, si manifesta, e quando lo fa non c'è scampo.
0: Io non capisco perché questa foglia parla come Maccio
1: Capatonda. Non lo so nemmeno io.
0: Maccio Capatonda.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica. Noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
4: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
2: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
5: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: La profezia del capitano.
7: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo, davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set, 25-21 per gli azzurri. Punto a punto il secondo, 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break, 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali, Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale, nuovamente affidata a Roberto Mancini, affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
8: Astral Infomobilità. Un cordiale buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La situazione del traffico in queste prime ore di giovedì 24 settembre: si intensifica il traffico anche per gli spostamenti verso le sedi lavorative, nello specifico su raccordo anulare, code in interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana, poi dall'Aurelia a Pescaccio, e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo sulla statale Pontina, code a tratti da Pomezia a Castel di Decima, direzione raccordo anulare. Diamo ora uno sguardo alle consolari: rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone, la Flaminia dal raccordo anulare a Via dei Due Ponti, la Salaria da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali. Infine sulla Tiburtina, code tra Sette Cammini e raccordo anulare, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni meteo.
10: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
12: The Comedy Radio Show.

0: strane personalità si nascondono in un unico uomo qui al mio fianco, il nostro Alo, che tira fuori voci, non lo so, quasi, ma è un po' che non fai Topolino, per esempio.
1: Ehi, è vero, è un pochino che non lo facevo.
2: È perché un po' di tosse, sai, la tosse autunnale.
0: Però preferisco la foglia numero 47. Allora, andiamo ai messaggi dopo questo Fanta trailer. Ricordiamo il film di oggi, l'autunno.
2: Tisana alla cannella. Ti immagina un barista e chiedi, posso avere un bicchiere d'acqua? No. Abbiamo solo tisana alla cannella.
0: E dicevamo, il titolo era l'autunno che non doveva arrivare.
2: Sì.
0: Forse anche questo trailer non doveva arrivare, ma è arrivato e ve l'abbiamo raccontato. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio prima che, insomma, perché ti stiamo per perdere. Lo vedo che vuoi tossire, non puoi. Chiara e
2: non
0: Lorenzo.
2: Non tossirò, pensa, tratterò tutto come. Chiara scrive, ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Dopo aver visto il film. Beh, questa settimana mi state, posso dire la parolaccia?
0: Sì.
2: No, vabbè, mi state prendendo in giro, vabbè.
0: Senti, tu,
2: la tosse,
0: scusa,
2: sta arrivando.
0: Come dire,
2: aspetta,
0: vai,
2: di qualcosa.
0: Cioè, tu ti, ecco, bellissimo, che momento poetico. Tu si,
2: bello,
0: ti stupisci,
2: vero?
0: Anche, dovresti ringraziare che c'è chi ti d'accorda, guarda.
2: Comunque, grazie Chiara.
0: Sì.
2: Ha scritto, dopo aver visto il film, stamattina ho trovato una foglia davanti alla porta. Una sola, ferma, mi ha guardata, io ho chiuso la porta. Credo che fosse la numero 47.
0: No, mi sa che era la 48.
2: Forse era la 48, la 47 sta nel film.
0: Non ha senso questa cosa.
2: Ma non ha senso niente di tutto questo. Poi io sto tossendo tutto. Lorenzo scrive invece, ciao Lorenzo.
0: Ciao.
2: Ieri ho ordinato un caffè. Ah, eccolo. Il barista mi ha risposto, sicuro? Abbiamo la tisana alla cannella. Ho capito che l'autunno ha già preso il controllo del mio quartiere.
0: Tu lo sai che lui, mentre lo scriveva, l'ha detto così?
2: Sì.
0: La tisana alla cannella.
2: La tisana alla cannella. Sembra Corona quando fa... Abbiamo visto, è arrivato il messaggio. Adrenalina pura.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN, VRN. VRN.

0: poco hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io già mi sento male dal ridere, vi avverto, vi ho già detto, una cosa non fa ridere, a me però fa riderissimo, quindi io divento stupida.
1: Trasmettici questa...
0: Divento stupida, lo sono già, divento più stupida del solito. Cartellini dei prezzi scritti
1: facce
0: male.
1: Facce ride, facce ride.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io non vedevo l'ora.
1: Tu già ridi bene.
0: Già rido, cartellini dei prezzi scritti male. Cominciamo con quanti. 3,50 euro.
1: Quanti, certo.
0: I quanti. Dai, mi fa troppo.
1: Quanto costano?
0: 3,50 euro.
1: Pensate che sono una cosa chimica, fisica, introvabile.
0: I coriandoli,
1: come no?
0: I coliandoli.
1: Ah, i coliandoli.
0: Sì.
1: Certo.
0: No, con la R, cioè.
1: Tutte L.
0: No. Questo mi fa ridere che sono invertite.
1: Ah, coliandoli.
0: Coliandoli. Esatto.
1: Perfetto.
0: Però non c'è il prezzo. Vabbè. I cucchiani 0,60 centesimi. Poi abbiamo gli struzzi cadenti.
1: Gli struzzi cadenti. Ha staccato proprio.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Stupendo.
0: 500.
1: Non si sa cosa, cioè, beh.
0: Forse era 5 euro, non lo so. Pellizoma.
1: Mm-hmm.
0: Pellizoma comunque economico, 2
1: sì.
0: euro.
1: Ah, buono.
0: Pietra a fica coltelli.
1: Ma certo.
0: 1,20 euro. Poi abbiamo la goma.
1: Sì.
0: Da cancellare.
1: Uh-huh.
0: Dinosauro da 5 polli. Ora non mi chiedere.
1: Sì.
0: Io non lo
1: no,
0: so.
1: Non voglio nemmeno sapere. Però il dinosauro da 5 polli.
0: È un gioco. Vedo sotto l'immagine di un dinosauro. Ma da 5 polli, non lo so. 5,90 euro comunque.
1: Sì, comunque.
0: Poi abbiamo luci da labbra.
1: Ah, certo, perché magari è buio.
0: Esatto.
1: E vuoi baciare o vuoi farti baciare, le vuoi farle vedere, quindi servono delle luci.
0: Qua c'è un avviso più che un prezzo.
1: Sì.
0: No aprile la confezione. Ad aprile.
1: A marzo, no, maggio,
0: esatto,
1: sì, invece,
0: esatto.
1: Certo.
0: Poi eguini zatalizie. Ora adesso tu spiegami.
1: Eguini?
0: Eguini zatalizie.
1: Eguini sarà equini, no.
0: Ma natalizi?
1: No.
0: Eguini natalizi.
1: No. Eguini. Non sei...
0: Eguini zatalizie.
1: Fammelo leggere.
0: Eguini zatalizie.
1: No, non so, zatalizie, no.
0: Non lo so, andiamo
1: non
0: avanti.
1: Non ho idea.
0: 100% catone.
1: Sì.
0: Giustamente, la roba
1: il
0: di
1: filosofo,
0: qualità.
1: Il filosofo catone, certo.
0: Accessori.
1: Proprio romano, accessori.
0: I piatti a 0,80 centesimi.
1: Uh-huh.
0: E questo anche, menote dei tese... Ah, questo ho capito.
1: Menote?
0: Menote dei tesero pirati. Menote dei tesero pirati.
1: Ah, no. Non lo so.
0: Che è scritto anche sopra, menote dei tesero.
1: Ah, menote, certo.
0: Sono le monete del tesoro.
1: Ah, le monete,
0: dei
1: menote, certo.
0: Menote dei tesoro, sì. Dei tesero pirati.
1: Dei tesero, sembra una cosa veneta, le menote dei tesero.
0: E abbiamo, questa è meravigliosa, plastilina,
1: sì.
0: Plastilina, pastillina.
1: Tutte le varianti, certo. E tutte le lingue l'hanno
0: sì.
1: scritto.
0: Poi Mario Gross.
1: Come no? Mario, no.
0: Mario Gross.
1: No, Super Mario Gross è terribile.
0: Esatto, ed è bruttissimo.
1: Il pupazzetto.
0: È praticamente un bambolotto con
1: sì.
0: la tuta di Super Mario. Poi questo è un bastone di selfie.
1: Certo.
0: Sarà il bastone del selfie,
1: beh,
0: credo.
1: Sì, spero.
0: Un bel set di teglie da porno, che comunque... set di teglie da porno.
1: Eh beh, comunque
0: stare.
1: Per chi vuole girare un filmato amatoriale ha bisogno di teglie.
0: Questa non me ne vogliate, c'è
1: sì.
0: scritto tazza antifiga Hello Kitty. Che in effetti dipende chi la usa.
1: Certo.
0: Puzzi in legno da 2 euro. Una pla da caccio. Una pla da caccio.
1: Certo.
0: Un manico legno Dio con cappuccio.
1: Un manico legno Dio con cappuccio.
0: Cappuccio 2 euro.
1: Come?
0: Metite colorete.
1: Sì, che vuole. Questo è bello. Bitonto. A Bitonto vendono le metite.
0: 2,99 euro.
1: Certo.
0: Poi cordone iastico. Stampo prostata.
1: Sì.
0: Tosta pene economico.
1: Beh, tosta pene.
0: Soli 17 euro.
1: Posso servire? Quanto?
0: 17 euro. Tosta pene economico. Cestino per Pasquale.
1: Sì.
0: Occhiari.
1: Certo.
0: Salvafanai.
1: Sì.
0: C'è stello richiudibile.
1: Sì.
0: Scritto
1: c'è stello?
0: Richiudibile.
1: No. Sì. Però più tardi, certo.
0: Bicchieri.
1: Sì.
0: Calzi tre pai.
1: Sì.
0: Porta profumo.
1: Sì.
0: E copripalle da donna.
1: Copripalle da donna.
0: Ci abbiamo,
1: qualora,
0: scusa,
1: certo.
0: Io vorrei andare avanti all'infinito.
1: Vai.
0: Abbiamo anche una macchina per la rasatura della palla, per concludere.
1: Una, perché l'altra così crei l'effetto quello. No, vedo, non vedo, una sì, una no. Giusto?
0: Aiuto, aiutate.

0: le 9:57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica. Noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
4: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
2: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
5: Ora va di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: La profezia del capitano.
7: È una di quelle partite dove ci salta i break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Jurij Romanov mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora. A più tardi. The comedy.

0: direi che abbiamo dato per oggi. Beh, io vi avevo avvertito.
1: Il finale è stato incandescente.
0: Sì,
1: il finale,
0: sì,
1: è stato. Perché è stato tutto una raffica finale. Bellissimo.
0: Sì, copripalle donna, bello.
1: Bellissimo, stupendo.
0: E anche le teglie da porno.
1: Sì.
0: Da porno. Bene, niente, salutiamoci, dai, che meglio. Amici, mi sono rimasta. Devo fare la pipì. Mi sto veramente facendo la pipì addosso. Quindi vi saluto. Salutiamo il nostro Alessandro Bisogni.
1: E salutiamo la nostra, non so. Volevo usare un termine di prima, ma è impossibile, sceglierne uno. Quindi salutiamo Alessandrina Bellotti.
0: E torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao. Devo comprare i bicchieri.
1: Io devo comprare un copripalla da donna.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
17: Stai ascoltando? VRN Radio.
18: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla statale Pontina, dove un incidente avvenuto in precedenza continua a provocare code tra via Aprigliana e il bivio per via Laurentina verso Roma. E ci spostiamo sul raccordo anulare, traffico che va gradualmente migliorando. Permangono comunque code in interna tra Tiburtina e Prenestina, tra Casilina e Appia, in esterna tra Appia e Casilina. Code poi sul tratto urbano della 24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla 91 Roma Fiumicino code dall'Ansa del Tevere a via della Magliana verso la Colombo. Sulla via Ostiense code a tratti tra via di Acili e via di Mezzo Cammino direzione raccordo anulare. Altre code interessano la Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia, la Flaminia e la Salaria verso il centro di Roma rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Infine code sulla Tiburtina tra Sette Camini e raccordo anulare sempre verso il centro. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: Stai ascoltando? VRN Radio.
6: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

0: Sono le 11:58.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
4: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
2: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
5: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: La profezia del capitano.
7: È una di quelle partite dove ci salta il break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 24 di settembre, sono Francesca Romana Macri e diamo il via al nuovo appuntamento di oggi, di questo giovedì insieme. Come sempre vi portiamo alla scoperta del nostro bel paese, perché noi siamo il programma che parla interamente d'Italia. Facciamo ogni tanto qualche excursus sull'estero, però il focus è sul nostro meraviglioso paese. E a proposito di meraviglioso paese, oggi vi porteremo alla scoperta della storia di Piazza di Pietra a Roma, poi abbiamo l'agenda con le date, i compleanni, facciamo anche auguri di buon onomastico oggi come sempre d'altronde e chiudiamo con la tavola parlando di uno dei salumi più amati d'Italia. Un po' di mortadella per tutti qui a Verdi, Bianchi e Rossi, si parte!

0: diamo il via a questo nuovo appuntamento giovedì 24 settembre. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, sono io, Francesca Romana, ma non sono sola per fortuna. Come vi ho detto oggi, diamo il benvenuto, anzi il bentornato, perché ormai se si è una affezionata, si dice così in spagnolo?
1: Una affezionata, claro.
0: Affezionata.
1: Sì.
0: Cecilia, anzi Cecilia, scusate, che porta una bella ventata di Spagna qui a noi che siamo italiani, ma anche lei è più italiana di noi.
1: Ormai sì. Ciao Franci.
0: Ciao Ceci, partiamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di settembre.
1: Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Gorilla, un'iniziativa creata per sensibilizzare sulla protezione di questi straordinari primati a rischio estinzione e sulla salvaguardia del loro habitat. E basta ricordare film famosi come Gorilla nella nebbia o King Kong. Per quel che riguarda i fatti storici del giorno, il 24 settembre del 1948 viene fondata la Honda Motor Company, colosso nato dall'intuizione di applicare un piccolo motore sul telaio di una bicicletta. Invece nel 1919 Gabriele D'Annunzio guida la marcia di Fiume proclamandone l'annessione all'Italia. Nel 1961 si svolge la primissima marcia della pace Perugia-Assisi, ideata da Aldo Capitini.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 24 di settembre mi sa sotto il segno della bilancia ormai.
1: Eh sì, facciamo gli auguri al campione del mondo di calcio dell'82 Marco Tardelli. Facciamo anche gli auguri allo scrittore e sceneggiatore Francis Scott Fitzgerald e anche il regista spagnolo Pedro Almodóvar.
0: Abbiamo anche altri auguri speciali da fare, non di compleanno questa volta, ma di buon onomastico.
1: Allora, tanti auguri a San Pacifico e San Severino Marche. E poi chiudiamo con il proverbio del giorno.
0: Che non può mai mancare.
1: Esatto. Per San Pacifico, il grano nell'ortica e il mosto nel fico. Un antico detto contadino che ricorda come a fine settembre la vendemmia entri nel vivo e la terra si prepari al cambio di stagione.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
15: Ti arrivano i vostri messaggi, i primi di questo giovedì insieme, e sono tanti come sempre. Ciao ancora Sissi, ciao Sissi.
16: Ciao Franci.
15: Abbiamo un po' cercato i messaggi che ci avete scritti, vi leggiamo sempre e come sempre soprattutto, e abbiamo scelto oggi i messaggi di Fausto e di
16: Valeria,
15: che salutiamo. Ciao Fausto e ciao Valeria.
16: Fausto dice: ciao, faccio gli auguri a Marco Tardelli. Quell'esultanza dell'82 resta l'emozione sportiva più bella della mia vita. E beh, come darti torto, caro Fausto?
15: Guarda Fausto, io ti posso dare torto perché non l'ho mai vissuta come cosa. Tu pensa che io hai detto 1982, sì. Giusto? Io ero a meno 18 forse.
16: Ma
15: meno
16: non eri 18. Anche in progetto.
15: No,
16: però...
15: infatti ero a meno 18, capito? Ero in negativo con l'età, meno 18. E poi che ci dice Valeria?
16: Valeria, bellissima la giornata del gorilla, impariamo a proteggere di più la natura. Beh, sicuramente è un messaggio fondamentale, ma non solo alla natura, ma anche il prossimo.

Siamo insieme in questo giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, 24 di settembre, quando noi ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di nuovi posti e oggi andiamo in una zona, in una città che tanto nuova non è, perché racchiude in sé veramente una storia che va avanti da prima di Cristo. Andiamo a Roma e andiamo a Piazza di Pietra per parlare di un appuntamento che farà scoprire, anzi farà riscoprire, la meraviglia dell'antica Roma. Si va a Piazza di Pietra qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere. The more you hear it, the more you feel it.

0: Festiva nella capitale in questo giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi vi proponiamo sempre nuovi posti da scoprire, nuovi posti da esplorare. E io e Cecilia oggi, ciao Ceci,
1: ciao cara Franci,
0: vi portiamo in una piazza splendida. Siamo nella capitale, siamo nel cuore pulsante non solo della Roma, del centro di Roma, ma anche dell'antica Roma. Andiamo a Piazza di Pietra.
1: Vamos, situata nel rione Colonna, pochi passi del Pantheon e da Via del Corso, c'è questa magnifica piazza di pietra. Nel Medioevo si chiamava proprio così perché era un accumulo di marmi antichi, ma la vera sorpresa sicuramente è quando uno alza gli occhi, perché incastrate nella facciata di un palazzo seicentesco spuntano 11 colonne romane giganti, alte ben 15 metri. È quello che resta dal maestoso tempio di Adriano, costruito nel 145 d.C. dall'imperatore Antonino Pio. Ma c'è una cosa molto interessante, soprattutto per quelli che sono rimasti a Roma, cara Francesca, o che staranno da oggi fino al 27 settembre. Perché proprio a Piazza di Pietra ci sarà il Roma Storia Festival. 4 giorni di incontri e lezioni magistrali, gratuite, con i più grandi storici e studiosi italiani, tutti riuniti proprio qui per raccontarvi i segreti e le date che hanno cambiato l'urbe e il mondo intero. Poi c'è una chicca, un motivo sicuramente in più per andarci, cara Francesca,
0: sì.
1: E magari fermandosi dopo il tramonto, quando un suggestivo spettacolo di luci proiettate proprio proietta la storia romana direttamente sulle colonne. Quindi se siete in centro a Roma non potete perderlo.
0: Noi l'invito ve l'abbiamo fatto, il resto sta a voi.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: URN News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buonsenso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
3: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
1: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
4: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
1: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: La profezia del capitano.
5: È una di quelle partite dove ci salta i break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
0: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Jurij Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Sono le 13:05.
7: QRL.

0: Insieme a Cecilia oggi ci siamo messi su una bella vespetta, proprio modalità vacanze romane, siamo andate in giro per la capitale. Vi abbiamo parlato di un evento spettacolare che ci sarà nei prossimi giorni, vi abbiamo invitato assieme a noi e beh, voi l'invito l'avete colto. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Ceci?
1: Esatto, Marco dice: che ricordi Piazza di Pietra. Io ci lavoravo proprio negli anni 90, quando c'era la borsa valori, fare la pausa a caffè lì in mezzo con quelle colonne giganti sopra la testa ti faceva sentire un po' un broker americano e un po' un senatore romano.
0: Sì, è vero, è bellissima quella piazza e se non sbaglio in alcuni periodi dell'anno danno la possibilità proprio di visitare questo palazzo della borsa che hai citato tu, non penso sia più aperto oggi, però comunque ogni tanto fanno visitare l'interno e è veramente stupendo perché poi vabbè vicino c'è il Pantheon, lì praticamente ogni edificio che è stato costruito sia in passato che c'è tutt'oggi è veramente è una chicca della romanità e dell'italianità in generale.
1: Chiara dice: io e le mie amiche saremo a Roma proprio questo weekend, quindi fino al 27 ci fermiamo nella capitale. Non sapevamo del Roma Storia Festival, grazie per la dritta. Beh, non a caso siamo verdi, bianchi e rossi, no?
0: Esatto, vi diamo questi consigli e non solo, anche altro.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

Arriva come sempre il momento dedicato alla tavola, con noi tornerà tra pochissimo Cecilia e messa sulla pizza, messa all'interna di due fette di pane, messa praticamente in tutti i modi, la mortadella, come la si mangia, praticamente buonissima. È di lei che parliamo tra pochissimo a proposito di eccellenze della tavola e del Made in Italy. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile del porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

0: E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ancora ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Allora, oggi andiamo in tavola per parlare, secondo me, a mio avviso, di uno dei salumi più buoni d'Italia. Parliamo della mortadella, giusto?
1: Esatto, quella IGP però, eh. Partiamo dall'origine, un salume antichissimo, risalente all'epoca romana. Nel Museo Archeologico di Bologna pensa che è conservata una stela imperiale con maialini al pascolo e un mortaio, che sarebbe lo strumento usato per pestare le carni con spezie e bacche di mirto.
0: Ah, io pensavo mi stessi dicendo che conservavano ancora, non lo so, una vecchia forma di mortadella, o no, invece no. Okay, no, meglio
1: infatti,
0: la stele.
1: No, è importante perché da mortaio poi deriva proprio il nome mortadella. Capito?
0: Sì, sì, poi diciamo che ci sono anche varie declinazioni di mortadella, c'è
1: quella con i pistacchi.
0: Esatto, quelli con i pistacchi di Bronte, che è veramente buonissima. Io impazzisco
1: anche con le olive, però.
0: Sì?
1: Sì, ma soprattutto in Spagna la vendono proprio con le olive. Ma anche qui in Italia.
0: Lei non l'ho mai provata.
1: È buona, buona. Allora, come dobbiamo abbinare questa mortadella? Allora, il classico imbattibile, ovviamente nella rosetta o nella pizza bianca romana calda, calda, ma si sposa magnificamente anche con un filo di aceto balsamico tradizionale di Modena, granella di pistacchio e un calice di lambrusco o pignoletto frizzante.
0: Io devo fare una confessione, io sono un amante della pizza con il pistacchio e la mortadella, e pensa se sì che una volta mi piacque così tanto che io feci una foto a questa pizza. E la foto me la sono anche stampata e l'ho presa in camera.
1: L'hai pure mangiata?
0: No, la pizza ovviamente l'ho mangiata, però se vogliamo mettere la mortadella italiana più il pistacchio, io consiglio anche di mangiarla così, nature, al naturale, dal produttore al consumatore, nella bustina quella del supermercato con il suo imballaggio. Insomma, come la metti? La metti, la mortadella è una vera
1: prelibatezza. Let's go.

Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre siamo stati dalla tavola un po' anche in giro per la nostra bella Italia, il nostro bel paese, passando per la capitale. E io vi ricordo che arriviamo a parte

0: alla fine del nostro appuntamento di oggi, che ci risentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie alla nostra Sessi, grazie a voi per i tantissimi messaggi che ci inviate e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dall'incidente sulla Pontina che provoca code tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. Sul raccordo anulare risolto l'incidente in esterna, altezza Appia, permangono comunque code, in interna la circolazione è regolare. Code sul tratto urbano della 24 da Portonaccio alla tangenziale verso quest'ultima. Anche sulla Cassia ci sono code tra la Storta e Tomba di Nerone, ma nei due sensi di marcia. Sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultimo. Infine tutto in direzione Roma Centro, sulla Tiburtina code tra Sette Camini e Raccordo, sulla Flaminia dal Raccordo a Via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. E non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad e la stampa polacca che inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'Assemblea ONU tra gli altri del presidente francese Macron per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbia anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire meglio gli studenti serve proprio a questo e richiama una circolare firmata da Mattarella quando era ministro dell'istruzione che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto, si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Gerardo De Vivo.
5: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles e propone subito un big match Olanda-Germania.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.

Ci siamo, certo che ci siamo, benvenuti. Siamo arrivati al giovedì e questa è già una bella cosa. Poi, insomma, la puntata del giovedì, lo sapete, andremo a vedere poi anche il meteo per il fine settimana. Vi daremo anche qualche dritta, qualche spunto su quello che si potrà fare. Sa perché è già giusto pianificarlo il weekend, e devo dire che per il prossimo weekend ne vale davvero la pena. Siamo pronti? E allora, tutti a bordo, si parte con 5 in condotta.

È iniziata allora la Milano Fashion Week, in pieno svolgimento fino al 28 di settembre, un numero incredibile, 203 appuntamenti, 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi, insomma Milano diventa la capitale mondiale della moda, è la capitale mondiale della moda in questi giorni, con tanto di ospiti che magari qualcuno non c'entra neanche tanto con la moda, ma ci sono i VIP da tutto il mondo, c'è Jennifer Lopez che è intervenuta anche all'evento inaugurale in Galleria Vittorio Emanuele II, Alicia Keys, Roberto Bolle, Carlo Cracco e tanti protagonisti della moda e non soltanto della moda internazionale. E beh, insomma, vale la pena davvero fare un saltino in centro a Milano in questi giorni.

0: solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more

Mi segnalano alla Milano Fashion Week anche Madonna, i Beckham, non soltanto, mamma mia. Poi vabbè, la grande moda che propone l'abbigliamento primavera estate 2027, cioè è quello che sta mostrando, quello che sta sfilando adesso, è quello che indosseremo poi nella prossima bella stagione dell'anno prossimo. Ecco, ad esempio c'è Prada che punta sulle gonne, sulla filosofia ugly chic. Cos'è sta? Chiedo regia, cos'è la filosofia ugly chic? Se qualcuno dei nostri ascoltatori me lo sa spiegare, ci fa davvero un favore.

È un po' particolare, ma era giusto dedicare anche loro una giornata. Quella di oggi è la giornata mondiale del gorilla. Io non ho mai visto un gorilla in vita mia, cioè, in televisione soltanto, in foto, ma di persona sto pensando manco allo zoo. No, non l'ho visto. Beh, certo, deve fare impressione un gorilla, te lo immagini grande, no? Ricordo qual era quel personaggio, quel gorilla dei cartoni animati. Vabbè, adesso non lo ricordo, non ricordo il nome. E certo, insomma, è una giornata per riflettere anche su questo animale che, insomma, va preservato naturalmente, che comunica, è molto simile a noi, perché comunica tra l'altro non solo con i versi ma anche emettendo degli odori diversi a seconda delle emozioni. Cioè, se è stressato c'è un odore, se è felice un altro, se è spaventato un altro. Io penso non sia una caratteristica solo dei gorille, però curiosa sta cosa, no?

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: The more you feel it.

0: capite?
1: Dai, dai, che parliamo anche oggi di intelligenza artificiale, di tecnologie. L'intelligenza artificiale può essere molto utile in tanti casi. Ad esempio questa nuova piattaforma di analisi basata su reti neurali. Io quando sento queste parole già, cioè, immagino cose incredibili. Beh, questa piattaforma ha appena scansionato milioni di recensioni online nel settore turistico. Le conosciamo, sappiamo quali sono, no? Le piattaforme dove andiamo tutti noi magari ad informarci prima di prenotare l'hotel e così via. Beh, sapete cosa hanno scoperto? Che quasi il 30% delle recensioni a 5 stelle nei resort di lusso negli ultimi mesi erano generate da bot automatizzati, cioè praticamente da un algoritmo creato apposta per creare delle recensioni positive, quando in realtà, insomma, vabbè, se sono hotel extra lusso penso sia difficile poi mettere recensioni negative, no? Vabbè, è così, io prendo la notizia come mi è arrivata.

0: lo voglio anche da noi questo distributore automatico. Ormai lungo le strade troviamo distributori di tutti i tipi, no? Da quelli per le sigarette, quelli per gli snack, le bibite e un sacco di altre cose. Ma a Parigi sono comparsi questi nuovi distributori stradali, bellissimi secondo me, perché invece di vendere snack o bevande gassate, stampano gratis su un piccolo rotolo di carta delle poesie e dei micro racconti scritti da autori emergenti. E puoi anche scegliere, no, quale vuoi, più o meno lungo, perché poi sta cosa la regali, insomma, un po' per logica va regalata alla persona amata. E quindi puoi scegliere anche la lunghezza di queste poesie. Ecco, il tasto più premuto sembra essere quello da 3 minuti, poesie da 3 minuti.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotta.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sull'autostrada 1 Roma-Napoli, lunghe code altezza innesto con la diramazione Roma-Sud a causa di un sinistro in direzione di Napoli. Mentre per traffico si rallenta in carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Pontina e Laurentina, mentre in interna code altezza Labore e più avanti prima dello svincolo con la Roma-Teramo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:58.
0: VRN Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ah, mi raccomandavo prima con la redazione, ho detto mi raccomando solo buone notizie. Questa la volevo scaltare, ma insomma dai, facciamo un commentino su questa notizia che riguarda la sanità. Ed è scattato, sì, da qualche giorno l'aumento del prezzo del ticket, che poi è una cosa odiosa questa, no? Perché quando vai in ospedale solitamente ci vai perché c'è un problema, e quanto è importante, poi ci dicono sempre, la prevenzione, anche se c'è qualche dubbio, controllare e così via. Ecco il ticket, mediamente 1,50 euro in più per i cittadini non esenti. Non è tanto, non è tanto, ma porta il tetto massimo del ticket a 36,15 euro, forse anche qualcosa meno in certi casi, speriamo.

Ma se a Milano è in corso la Milano Fashion Week, a Roma invece si parla di futuro con la Roma Future Week, che è dedicata all'innovazione, alla sostenibilità, al futuro. 400 eventi distribuiti in diversi luoghi della capitale, naturalmente a farla da padrona l'intelligenza artificiale, che tra l'altro una delle notizie di questi giorni sta cercando ad esempio di capire il linguaggio degli animali, che non sarebbe male, no? Ci abbiamo il traduttore simultaneo praticamente per tutte le lingue del mondo, e questo è comodissimo perché vai in giro con lo smartphone, semplicemente riesci a farti capire e a capire cosa dicono gli altri. Ma cosa dicono gli animali? Ad esempio stanno cercando i ricercatori, con l'uso dell'intelligenza artificiale, di analizzare i fischi, i versi dei delfini, perché si sa che i delfini sono animali molto molto intelligenti, e sembra proprio che con i loro fischi, i loro versi, i loro rumori particolari, che c'è sto suono particolare, questi schiocchettini particolari, sembra proprio che dialoguino tra di loro come facciamo tra di noi. Ecco, prudenza però c'è da parte degli scienziati, dicono siamo ancora lontani da poter dire che l'intelligenza artificiale parla davvero con gli animali, ma secondo me ci arriviamo molto vicino.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
6: VRN Radio. Più l'ascolto.

Caspiterina, io pensavo fosse una cosa che non esiste più, che la prendevamo noi quando eravamo bambini, piccoli. Sto parlando del morbillo. Ve lo ricordate il morbillo? Aspetta, cos'è che fa? Fa le macchioline, no? Che poi ti fa un prurito tremendo. Beh, sono in aumento in Italia i casi di morbillo. Nel 2000, dall'inizio del 2026 sono stati 472 i casi di morbillo, e questo è dovuto soprattutto al fatto che non ci si vaccina, anche se c'è, no? Giusto? I bambini possono fare la vaccinazione contro il morbillo. E vabbè, quindi no, l'invito è quello di vaccinarsi, dai, insomma, così si evita questa malattia che pensavo fosse davvero scomparsa. Le zone più a rischio, le regioni dove l'aumento è particolarmente evidente: la Calabria, la Campania, il Lazio, la Toscana e la Liguria.

No, ma che delusione, giovani, giovanissimi, giovani della generazione Z. La notizia che è arrivata da questa ricerca recente ci dice che, e qua capiamo anche che siamo destinati all'estinzione, facciamo sempre meno sesso, o meglio, i giovani della generazione Z fanno sempre meno sesso. No, mentre, no, se penso a quelli della mia generazione, io sono della generazione X, sì, quindi un po' prima, era un po' quando avevamo l'età della generazione, di quella della generazione Z di adesso, era il nostro chiodo fisso quello lì. Invece no, i giovani adulti vivono l'intimità in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti. Dicono, resta il desiderio, ma non ci si incontra. Sempre più cose virtuali, troppi social. E poi dicono anche pochi soldi. Ma pure noi ci avevamo pochi soldi, non è un buon motivo.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ma c'è questa che non è una competizione, è una vera e propria lotta, una vera e propria guerra a colpi di carte bollate. No, non lo so se ci sono le carte bollate, ma insomma c'è questo dilemma che non si riesce a risolvere e che mette davvero questo clima di competizione poco amichevole tra Puglia e i campani. E sto parlando del tarallo. Qual è la regione che ha fatto nascere il tarallo? Ecco, quelli della Puglia dicono è stato in Puglia, e chi invece è in Campania dice ma no, il tarallo l'abbiamo inventato noi. E c'è questa disfida che non trova soluzione, non trova pace, e tutti lì a cercare magari il documento più vecchio, sai, la ricetta più vecchia, ma in realtà insomma il tarallo è qualcosa che si è tramandato anche di bocca in bocca, è proprio il caso di dirlo, e quindi non si riuscirà mai a capire chi è davvero la regione. Qual è la regione che ha questo onore di avere inventato il tarallo? A me piace mangiare il tarallo e mi accontento di quello.
1: Was

0: nuovo weekend, quindi vi aspetto. Ciao da Ivano Visonà.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento. Let's go.

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. E non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma farà ancora più rumore la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'Assemblea ONU tra gli altri del presidente francese Macron per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbia anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire gli studenti serve proprio a questo e richiama una circolare firmata da Mattarella quando era ministro dell'istruzione che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto, si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Gerardo De Vivo.
0: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera con un meccanismo simile. Stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles e propone subito un big match Olanda-Germania.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno insieme con tante notizie, ovviamente con tanta musica. Tra poco parliamo di dolci, cose buone, il croissant, che è uno di quegli alimenti che pensavo non avesse bisogno, no, di grandi rivoluzioni. Ci sono determinate cose che non devono essere cambiate, ma vanno bene così: burro, sfoglia, magari crema, cioccolato. In Thailandia invece qualcuno ha deciso che mancava una cosa: i peli. In che senso, Yuri? Ve lo spiego tra poco.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă ce l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara e tu, in mano una bibita, se non Cezara e più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita,

Mi è mai capitato con amici di The Mag di prendere un alimento, un panino, una pizza, anche un dolce, trovare dentro un piccolo peletto? Ecco, cambia totalmente, no? Lo sguardo che avevamo verso quell'alimento. Siamo inorriditi e quindi molti giustamente decidono di farsene fare un altro, comunque di riportarlo indietro. Totalmente diversa è la storia che vi voglio raccontare. Dobbiamo andare in Thailandia, una pasticceria di battaglia è diventata virale per una creazione decisamente particolare, i cosiddetti croissant pelosi. Naturalmente non ci sono veri peli, per fortuna mi verrebbe da dire, però questo effetto viene ottenuto utilizzando il fat choy, che è un ingrediente commestibile dalla forma filamentosa e dal colore scuro, tradizionalmente utilizzato in alcune cucine asiatiche, e il risultato visivo è talmente particolare che queste fotografie hanno iniziato a girare un po' sui social, perché sembrano dei croissant pieni zeppi di peli. È la dimostrazione perfetta, secondo me, questa nuova creazione di come funziona il cibo nell'epoca dei social. Non deve essere soltanto buono, deve anche riuscire a fermare il nostro pollice mentre scorriamo lo schermo. Se tu vedi una persona che si sta mangiando un croissant con dei peli sopra, che poi non sono peli ma comunque sembrano veri e propri peli, ti fermi. La cosa bella è che è molto buono, è un'ottima creazione, sta andando molto bene lì da quelle parti. Visivamente non è il massimo, però non sono peli veri. La cosa negativa è che effettivamente, se ci capita il vero pelo, in quel caso non te ne rendi conto, quindi non puoi più portarlo indietro, te lo devi mangiare così come sta.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
17: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
18: Tra poco, cari amici, parliamo di rientro dalle ferie. Il primo giorno dopo le ferie è già abbastanza traumatico, no? Perché suona di nuovo la sveglia, le mail sono magari accumulate. Secondo un nuovo trend social, almeno una cosa possiamo evitarla: passare 8 ore con pantaloni che stringono e scarpe che vorremmo lanciare dalla finestra. Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa proprio dall'armadio. Tra poco si parla di questo.

0: love.
1: Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa dall'armadio, cari amici, quindi è una cosa molto, molto importante da tenere in considerazione se siete appena tornati dalle ferie o comunque da utilizzare per le prossime ferie, per i prossimi rientri. Si chiama cortisol dressing ed è una tendenza che sta circolando sui social proprio in questo periodo di rientro. L'idea non è che un vestito possa magicamente abbassare il cortisolo, il concetto è molto più semplice: scegliere degli abiti comodi e poco costretti per affrontare le giornate già stressanti senza aggiungere il disagio fisico è la scelta migliore che possiamo fare. Quindi spazio a cosa? Spazio a pantaloni più morbidi, camicie larghe, scarpe comode, tessuti piacevoli sulla pelle. Mentalmente questa cosa, psicologicamente questa cosa fa veramente tanto. Il trend si collega anche al concetto di un rientro cognitivo studiato in psicologia, secondo cui ciò che indossiamo può influenzare alcuni aspetti della percezione e del comportamento, ma trasformarlo in una cura antistress sarebbe quasi esagerato. Io però una cosa la capisco: se devo affrontare 74 mail, 3 riunioni, qualcuno che alle 9:05 mi chiede già hai un minuto, dobbiamo risolvere una cosa, almeno lasciatemi respirare nella camicia, nei pantaloni, negli abiti che ho deciso di indossare. Non risolverà completamente la giornata, ma eviterà di peggiorarla.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte. È tutto che ho preciso.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: questi luoghi hanno deciso di fare una cosa diversa, li hanno trasformati in dei percorsi da attraversare in bicicletta. Ci sono le cosiddette rail trails, che sono delle vecchie linee ferroviarie riconvertite in appunto piste ciclabili e percorsi pedonali. Alcune sono diventate vere attrazioni turistiche. Tra gli esempi più spettacolari c'è la Vías Verdes de Hoyos Negros in Spagna, ricavata da un'antica ferrovia mineraria che è diventata veramente molto bella, anzi vi consiglio di andarla a vedere sui social. Ma ci sono anche dei percorsi simili che esistono un po' in giro nel mondo, tipo in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti ce ne sono tantissime, ma anche Australia, Nuova Zelanda. La cosa interessante è che una ferrovia possiede già molte caratteristiche, no, perfette per una ciclabile, quindi la pendenza che è generalmente graduale, i tracciati continui, i ponti, le gallerie, percorsi che attraversano territori lontani dal traffico automobilistico. Quindi una struttura che è stata costruita più di 100 anni fa per spostare treni può avere una seconda vita completamente diversa, mettendoci sopra non appunto dei treni ma delle biciclette o comunque delle gambe delle persone che ci camminano. E mi piace anche l'immaginario di tutto questo, no? Prima su quei percorsi bisognava correre per non perdere il treno, adesso il bello è esattamente il contrario: puoi andarci piano, puoi goderti quello che è la natura ad offrirti.
1: Ti piace vivere?

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione in tempo reale di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che si intensifica sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, con coda a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina, mentre in interna sempre code per traffico intenso altezza Labore più avanti, prima dello svincolo con la Roma Teramo. Mentre per chi è diretto verso l'aeroporto di Fiumicino, sulla 91 code da Parco Leonardo fino alla rotonda con via dell'aeroporto, con ripercussioni anche sulla stessa. Rimangono rallentamenti a causa di un incidente ormai rimosso sull'autostrada 1 Roma-Napoli all'altezza con l'innesto con la diramazione Roma-Sud per chi viaggia in direzione di Napoli. Infine code sulla via Pontina per chi procede verso Latina altezza Aprilia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59. URL

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso. Bene, allora un saluto a tutti voi, un abbraccio, ben ritrovati. Come sta? Tutto bene? Va bene. Allora, vabbè, essere così telegrafico, un saluto anche a Fabio Meli, mi diverto ogni tanto a fare queste cose proprio perché ogni tanto ci vuole, appunto, no? Bene, allora, non continuiamo più con queste castronerie e invece che cosa facciamo? Ecco, stavo aspettando che succedesse, era da molto che non mi fregava la mia regia. Ha iniziato proprio adesso. Bene, Delta V.

era il 1998, Se telefonando, un brano bellissimo, ve lo ricordate tutti sicuramente a memoria, un brano di Mina, Delta V in questo caso, Spazio, l'album.

grande della musica erano i Colors in Motion con la bellissima Foreign Nature, un remix questo, sì un remix, ma comunque molto bello. 2024 sulle onde della musica. Vi ricordo che, vabbè, non c'è bisogno, però meglio ricordarlo che sulle onde della musica appunto va in onda tutti i giorni qui su VRN Radio, tutti i giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, sempre alle 18. Adesso c'è

0: radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

anzi la front woman Sade, conosciutissima, bellissima, adesso anche se è passato qualche annetto direi dal 1984, resta sempre un gran bel ricordo, molto molto bella. Diamond Life, l'album Hunger on Your

degli Steely Dan del 1972, ve lo ricordate? E chi è che lo dimentica questo brano? Ero veramente giovanotto, piccolino, e frequentai per la prima volta la discoteca e c'era appunto questo brano che era una delle hit del momento, Do It Again, nella versione abbiamo ascoltato di Paul

Ipnotica ma efficace, Song for Life, Adani and Wolf, era del 2016 questo brano, contenuto nell'album The Irresistible Dust, On the Floor, sulle onde della musica.

brano di Chris Strandring dall'album Simple Things del 2022. Continuiamo ancora con questa bella

0: radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che, una volta operativo, invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi, se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Wherever You Are, The Bad News, dall'album Along the Way.

Costa del Sol di Christopher Cugos insieme a Miguel Moreno, un brano e un album del 2015 che si chiama Cocktail on the Costa del Sol, sulle onde della musica.

era il 1999, l'album è bellissimo dei The Ripping Tunes, si chiama Topaz, il brano vi ha ascoltato, Snake Dance. Vi lascio con Sabrina Melirios con Capoeira Vai, quindi sulle onde della musica termina qui e noi ci risentiamo come sempre domani alle 18 su VRN.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT Fefe De Giorgi.
4: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
4: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
3: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
2: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma Italia-Belgio il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. In difesa Coppola al posto dello squalificato Bastoni, in panchina Frattesi, in attacco Pio Esposito, favorito su Moise Kean. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Guai in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione di crediti legati al superbonus 110%. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
5: WRN Radio, your musical companion.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Forse non salverò il mondo.
17: Forse non salverò l'economia.
16: Forse non salverò tutti gli indifesi.
17: Forse non salverò l'Amazzonia.
18: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
19: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Sono le 20 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
3: L'economia.
2: Fisco: metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35.000 euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas quotato sulla piazza di Amsterdam, 74,3 euro al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude in ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Nuovamente ben trovati con l'informazione in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, con code in esterna tra Pontina e Laurentina a causa di un mezzo pesante in avaria all'interno della Galleria Appia. Sempre traffico intenso sulla carreggiata interna tra Eur e lo svincolo con la Pontina e più avanti altezza Labaro e prima dello svincolo con la Roma Teramo. Poi sulla Roma Fiumicino traffico rallentato sia in entrata che in uscita, altezza Via della Magliana. È tutto, grazie per l'attenzione. Attenzione da Marco Ciluffe, la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
4: un servizio della Regione Lazio.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: RN Radio, la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità? Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire? Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
3: Da leggere.
4: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
5: Da leggere.
6: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Vrum Vrum Pot Pot, pubblicato da grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
7: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
15: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
14: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
16: Sono le 23. URN Radio.
17: WRN. Your radio station.

0: connection.
1: Welcome, this is Vibes.
2: All right, eccoci qua. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questo è un nuovo appuntamento con Vibes, il meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e anche del new soul. Apriamo questa nostra trasmissione con Sister Sledge.

Can I say I'm in love with this song? Yes, I can. Sesto Slage, la produzione ovviamente è quella di Chic Organization, Bernard Edwards and I Rogers, per aprire il nuovo appuntamento di Vibes. Ben ritrovati. Oh, mi sono voluto godere un attimo l'apertura con Pretty Baby e adesso 12 secondi per augurarvi buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito, i 60 minuti settimanalmente dedicati al meglio della musica di Vibes. Questa è la Gap Band.

Going in Circles, sicuramente non è uno dei motivi più suonati dalle radio in Italia. Ma va bene, se questo ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso. Però fa parte della produzione dei fratelli Wilson, meglio conosciuti come Gap Band, che tanti singoli di successo hanno comunque portato nelle classifiche internazionali. Ne ricordiamo un paio come Burn Rubber on Me o Early in the Morning. Eravamo nel 1980, ma adesso vogliamo mettere piede invece nelle cose attuali. 2022, appena uscita Aerostar.

ci provo, eh. Oggi in canzola sarà Aderi Big Bang. Questo è il nome per esteso di Ayra Starr, artista nigeriana nata 20 anni fa, che si presenta decisamente bene, che abbiamo ascoltato poc'anzi qui all'interno di Vibes, che alterna cose nuove a cose più antiche, fra virgolette. Questo è ancora recentissimo, il nuovo lavoro di Bella.

Beh, sarà capitato a tutti, no? Di avere una storia che non ha funzionato a dovere. Probabilmente è successo anche ad Alexander O'Neill, che ci regalò nella seconda metà degli anni Ottanta questa canzone intitolata If You Were Here Tonight, se tu fossi qui questa notte. E invece, insomma, lei non c'era. E Alexander O'Neill ne ha tratto una canzone assolutamente strepitosa che ha voluto risuonare qui all'interno di Bites ogni sette giorni qui in radio, sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, con Roberto Ravi on the mic. Oggi siamo particolarmente 80s. Vogliamo tirare su un po' il ritmo della trasmissione recuperando anche questa I Like

Allora, ricordo belle cose a proposito di questo motivo di Young & Company, perché apparteneva al periodo nel quale io cominciai proprio ad approcciarmi al microfono e alle radio all'ora libera, si diceva. Fortunatamente qualche radio libera esiste ancora, e soprattutto noi qui in radio vi possiamo dire che siamo liberi di proporvi la nostra musica senza alcun impedimento dovuto a scalette preprogrammate. Scegliamo noi la musica che state ascoltando e la potete scegliere anche voi, ovviamente scrivendo a Vibes. Perché no? Si può fare questa cosa? Si può fare nel 2023. Va bene, ok. Non per altro, perché non c'è ancora la,

0: We can do some groove tonight. Tell me.
1: Questo è uno dei più bei motivi di una formazione che purtroppo non ha fatto granché, ma che ci è rimasta nel cuore appunto per questa canzone. Loro si facevano chiamare Groove Terry. Siamo già arrivati al termine della prima parte per Bacco, ma oggi la musica ci avvolge in maniera particolare. Sfruttiamo i prossimi minuti con The Ailey Brothers.

Ce n'è ancora, un paio di minuti. Songs in the Key of Life, chi ancora non l'avesse acquistato, sembra il manager di Stevie Wonder ultimamente, perché l'ho già detta questa cosa, ma la ribadisco, lo acquisti perché è decisamente un album strepitoso, la musica, la voce di Stevie Wonder ad aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui come tutte le settimane insieme al meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e del New Soul. A proposito di New Soul, questa è una novità che ci è arrivata proprio poche ore fa, devo dire, ed è una cosa che ci ha lasciato molto positivamente colpiti. È il nuovo singolo di Robert Glasper. Ritorna a noi con il suo Voyage to Atlantis.

Eccolo qui, un pianista di professione proprio, come io ho scritto disc jockey sulla carta d'identità, lui ha scritto pianista. Si chiama Robert Glasper, questo è il suo ritorno sul mercato internazionale con il singolo appena ascoltato, Voyage to Atlantis. Ma adesso abbiamo messo cose troppo nuove e quindi ci tocca tornare indietro, come è giusto che sia, all'interno dei Vibes, ma lo facciamo in maniera corretta e tendenzialmente perfetta all'interno di questo nostro incontro settimanale. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.

Così va l'amore, that's the way love goes. Beh, insomma, Janet Jackson di avventure amorose ne ha avute parecchie, si è sposata 3 volte, la prima a 18 anni con James DeBarge, con il quale l'unione durò meno di un anno e che fu successivamente annullata, la seconda volta con il produttore musicale René Elizondo Jr. Poi nel 2017 ha avuto un'altra storia, anzi no, nel 99, con il milionario qatariota Wissam Al Manna. Nel 2017 ha avuto il suo primo figlio, poi ancora un fidanzamento dal 2001 al 2009 e adesso insomma sta tranquilla, vive single in quel di Londra, nel quartiere di Chelsea. Direi che that's the way love goes era il termine esatto per parlare delle avventure amorose della sorellina di Michael. Abbandoniamo il gossip e torniamo ai giorni nostri. Questo è un altro motivo nuovo qui all'interno di Vibes, il singolo di John B. They Don't Know.

le incredibili atmosfere dell'album del 1994 di Mary J. Blige, intitolato My Life, così come il singolo che abbiamo appena suonato qui all'interno di Vibes. Che corri, corri, sta arrivando purtroppo già al termine, ma abbiamo spazio almeno ancora per un paio di motivi. Il primo lo ripeschiamo dai magnifici 70s, I'll Be Around.

lo recita anche una famosa pubblicità, o meglio lo recitavano, tutto intorno a te, I'll Be Around. Eccolo qua il titolo del singolo dei Spinners che ci ha trascinato per questi ultimi 2 minuti e 53 secondi, guarda come siamo precisi. Ma purtroppo ci ha tirato per il colletto della camicia anche alla fine del nostro incontro di questa settimana. È stato come sempre bellissimo ed emozionante stare insieme a voi. Mi auguro che sia stato piacevole anche per voi che state dall'altra parte dell'apparecchio, come si diceva una volta. Siamo arrivati in fondo a Vibes, ci ritroveremo ovviamente fra una settimana. Vi lascio con Patrick Rushen. Bye bye.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: È mezzanotte.
4: VRN Radio. VRN Previsioni Meteo.
5: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. The more you hear it,
6: the more you feel it. Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano. La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
6: È mezzanotte e 59 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Sono le 2:01.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.